impegno render scherni a disprezzi, lasciar Ginevra le sue nozze in che sento ome fece al tuo cenno, signor. Sì, in questa notte quanto adorne Ginevra ti adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come me.

porto avviso la corte, e tristo al mar vicin, quasi un baleno ratto gettossi, all'onde salse in seno.

0: iniqua sorte.
1: Al preludio funesto,
0: aria sventura,
1: caro genitor, torna
0: il

Sento! Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando vi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

0: se innocente tu sei, sperar ti lice che vinca il tuo campion. Polinesso,
1: rinuncia a tal difesa
0: ed io l'accoglio.

0: l'attendo.
1: S'altri non me, io l'onor mio difendo.
2: Fermo, signor, non manca difesa l'innocenza.